sempre con noi, molto spesso in playlist, Frankie Knuckles, riascoltato con Your Love dell'89, la voce quella di Jamie Principle, a Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, solo il meglio della musica dance anni 80. Come sapete, mettiamo almeno un paio di dischi house, 100% house. The Children 1987 con Freedom.

Un altro molto molto bravo è George Duke dall'80 con questo gioiellino Brazilian Love Affair. A proposito di gioiellini, arrivano i Depeche Mode con Strangelove.

Giancarlo Pasquini, riascoltato con il progetto Blue Sunbeam, uno dei tanti che ha realizzato dall'88. Stavolta abbiamo ritrovato Swedish Girl. In arrivo Claudio Baracci, DJ e produttore toscano, con il suo progetto Klaus nel

Links con So This Is Romance dal 1981 portano così alla fine questo appuntamento di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate online per essere a contatto con la musica degli anni 80. Basta venirci a trovare sul nostro sito ufficiale dance80.com. Poi ci trovate anche su Facebook, su Twitter, e per riascoltare queste e altre puntate di Dance 80 c'è il podcast. Basta venire sul nostro sito ufficiale e poi da lì andare alla pagina del podcast che vi permette di scaricare le ultime puntate. Chiaramente vi ricordiamo al volo anche la nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24, sempre dal nostro sito ufficiale dance80.com. A questo punto ci salutiamo, l'ultimo disco in playlist di oggi, non so se è uno scherzo, non so se sia vero, fatto sta che il mio amico Fabrizio Inti oggi chiude con Lorenzo Giovanotti.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

aspettiamo qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

0: È sabato, il giorno dedicato a Saturno, pianeta che rallenta. Ci sentite forse fermi? No, lo studio Fucsia di Seteva.fm è in costante movimento per darvi allegria e coccole. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook Seteva Almanacca e lasciateci un cuoricino dolce, un commento, ne saremo felici. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Lo scrittore e regista Efraim Kishon ci ha voluto insegnare che la parola ebraica Shalom non è soltanto una bellissima e concisa formula di saluto, la più breve dopo l'italiano ciao. No, è l'espressione di saluto più bella che esista al mondo, perché Shalom significa

Io sono bellissima, tu sei bellissima, siamo tutti bellissimi. Vogliamo esserlo ancora di più? L'abruzzese Antonio Scairolo ci dice che chi sa scrutare solo l'effimera bellezza del corpo,

Rombante sabato. Oggi ci dirigiamo in una particolare zona della nostra amata Italia chiamata Motor Valley, la terra dei motori. L'Emilia Romagna fa parte di quel territorio noto a livello mondiale per essere il luogo dove hanno sede alcuni dei brand automobilistici e motociclistici più importanti del mondo. Qui l'appassionato di motori ha la certezza assoluta di trovare la risposta giusta alle sue passioni. Da Piacenza fino a Rimini, in questo fazzoletto di 300 km di terra adagiato lungo la via Emilia, risiedono i segreti di Ferrari, Ducati, Pagani, Lamborghini, Maserati, Dallara e Tazzari, imprese che hanno segnato la storia di questo settore industriale a livello internazionale, unendo la tradizione del know-how artigianale italiano alla potenza e alla qualità. Abbiniamo il tutto a circuiti in cui, oltre alle varie gare ufficiali, si svolgono prove di privati e moltissimi corsi di guida sicura gestiti dalle accademie dei marchi appena citati. Tra questi circuiti ricordiamo i più belli: il Misano World Circuit Marco Simoncelli, l'Autodromo Internazionale Ferrari Enzo Edino ad Imola, l'Autodromo di Modena ed il Paletti a Varano de Melegari, in provincia di Parma, nato dall'idea dell'ex pilota Andrea De Adamic.

0: anche in pieno weekend continua ad essere sotto laser il disco HD, successo di critica e di pubblico per quest'altro capolavoro della classifica di 7va 25.
1: Ed eccoci a sabato, grazie per tutti i commenti positivi che state inviando sui miei social. È energia in più che mi state regalando. Ecco dove il mondo può arrivare. Buon weekend da Valerio Calabrò.

Buon weekend, inizia con i consigli delle stelle. Ariete, organizza qualcosa di romantico. L'amore va nutrito. Toro, Venere ha sempre dominato il tuo segno. E allora, che passione sia. Gemelli, uno sguardo al portafogli e uno al divertimento. Cancro, via dalla città, una passeggiata nella natura ti darà il sorriso. Leone, ancora un po' di dieta, devi rimetterti in sesto. Vergine, un invito inaspettato saprà conquistarti. Bilancia, dedicati con tranquillità ai tuoi hobby, ma non dimenticare la coppia. Scorpione, nella tranquillità del weekend avrai più tempo per controllare i conti e tutte quelle scartoffie che detesti. Sagittario, questo non è il momento della gelosia, ma della fiducia e della passione. Capricorno, non sai proprio resistere senza lavorare, però riposa un po'. Acquario, tenerezza e passione contraddistinguono la giornata. Pesci, al bando la gelosia, via quei brutti pensieri. Almanacca, lo sapete, è una stanza piena di giochi, di vinili graffiati dalla passione per la musica, di libri meravigliosi. Il drammaturgo Ben Williams in una sua pagina scriveva: se una notte di giugno potesse parlare, probabilmente si vanterebbe di aver inventato il romanticismo.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non

proverbio lipponico recita: se non vuoi farmi luce, almeno fammi ombra. La redazione di 7va.fm è piena di luce con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

0: questa puntata di Almanacca sta giungendo al termine, ma non prima di ascoltare un magico brano proposto dallo studio oro di Seteva.fm e non prima di salutarvi con Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.
1: Dallo studio oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di Almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato.

Believance è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Believance Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Believance in Autumn Leaves.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: raga, raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andateo.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a na, ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No, vuole? No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi va bene così? Non va bene? No, ma ando state?
5: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica. Oh!

0: Funky Hits Disco Radio.
1: Sono le 9.
2: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
3: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.

5, non ci mettiamo dentro il numero, sennò tutti quanti lì a sintonizzarsi. Perché l'orologio va a numeri, no? Invece se noi diciamo ora T, anche se T sta per 25, non succede nulla. Attenzione perché 25 sono le posizioni, ma 2 più 5 fa 7, siamo quelli di 7 va. E soprattutto

in tournée hanno dato occasione di poter festeggiare insieme attraverso i più bei posti d'Italia, splendide arene, splendidi luoghi all'aperto, davvero l'Italia ne è ricca e piena zeppa, quindi problemi non ce ne sono. Poi attraverseranno l'oceano per alcune date negli States ed in Canada. Naturalmente stiamo parlando dei Pooh, allora un'occasione

addirittura album di inediti, così non può essere purtroppo, lo sappiamo benissimo, per i Van Halen, che però hanno celebrato quella che è così la commemorazione di 51-50 che

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, ensemble Under 29 But Me. Special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366-1289-196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

0: Sole, grande, caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Funky Hits Disco Radio.

che noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: International Party dopo due settimane da solo. Dall'altra parte, nello studio 1, è tornato Simone Ciancarella.
1: Eccolo di nuovo qui con voi, felicemente qui con voi dopo due settimane lunghe, pesanti, importanti. Dica.
0: Perché io ho detto,
1: aspetta, te lo dice il qualcosa. Principale, perché
0: si è sentito qualcosa, si è sentito.
1: Come? No, niente. Il piccolo Gabriele ci ha ripensato. Ebbene sì.
0: Io perché ho detto che non c'eravate e dicevo che la scusa era precisa e perfetta, però non ho detto ovviamente nulla di più per privacy, perché diciamo...
1: È arrivato un caca sotto in casa Ciancarella Martino.
0: Hai capito? Il nome, ridillo così.
1: Il piccolo Gabriele, così dopo Mattia, dopo il biondo che fa già parte del mondo International Party, abbiamo il piccolo Gabriele che... vediamo come inserirli sbroccolando, magari qualche pianto ogni tanto, e qualche Madonna quando gli partono che non vuole mangiare.
0: Faccio un applauso. Ovviamente un applauso. Al nuovo arrivato
1: è inutile parlare quando fai questi effetti, perché sono talmente alti che clippa tutto.
0: Però
1: caro DJR,
0: per introdurre Gabriele,
1: ti ringrazio, anzi ringrazio tutti quelli che hanno visto comunque post storia, quello che abbiamo fatto, non ricordo, sui social, sì, e ci hanno scritto sia sul... intanto ecco, è partito Gabriele. E ringrazio tutti pubblicamente a nome di Romina, perché veramente gli auguri che sono arrivati sono stati veramente tanti, sia sulla pagina di International Party sia sulle nostre, quindi grazie
0: ovviamente
1: veramente di cuore.
0: Io non ho detto nulla qui in radio, perché sui social è un conto, in radio ovviamente la situazione è un po' diversa.
1: Dovevamo annunciazionarlo noi, solo che ecco Gabriele, giustamente stiamo per andare in diretta, lui ha detto io mangio. Ha detto io nasco prima, ha fatto io mangio.
0: Giustamente.
1: E sbrocco Romina non c'è.
0: Ecco, però la sentiremo poi più avanti, Sbroccoland.
1: Sbroccoland sicuro. Poi se riesce tra una pausa e l'altra della poppata, detto viene da quest'altra parte dello studio.
0: Va benissimo.
1: Detto ciò,
0: DJR, bellissima annunciazione, che ci andiamo ad ascoltare.
1: Ci andiamo a sentire quel pezzo di gnocca di Jennifer Lopez insieme a David Guetta con Save My Tonight.
0: Save me?
1: Ma io non sono in English come te.
0: Save me tonight.
2: Questa è International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman, l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato nell'ultimo blocco musicale, dopo la bellissima notizia. Dall'altra parte c'è sempre quel brutto di Simone Ciancarella.
2: Sempre qui, non vi mollo.
1: Diciamo che ci hai anche spoilerato nei messaggi il tuo futuro, come si dice, costume di
2: vestito carnevale. Di carnevale, assolutamente sì, ma lì dobbiamo fare, io lo dico da anni, poi non abbiamo mai avuto il tempo, però promettiamo a tutti, questa è una promessa nostra, che questa volta va fatto, cioè a costo veramente di cambiare progetto, noi da ottobre si riparte in una veste completamente diversa. Nuovi ingressi, giusto. Il programma più o meno è quello, ovviamente come tutti gli anni faremo qualche piccolo accorgimento, qualche piccola variazione che nasce da consigli, da progetto, quindi da tutto quello che programmiamo e che vogliamo fare per crescere, e soprattutto da almeno un paio di figure che tireremo all'interno del programma, attivamente o passivamente, comunque attive, magari, ecco, questo è il termine giusto, correggimi se sbaglio DJR, figure che saranno attive per il mondo International Party, perché ovviamente non siamo solo un programma, non lo siamo oggi, non lo saremo dalla prossima stagione ancora di più, perché veramente è arrivato il momento di fare il sedere ai passerotti, come si dice in gergo tecnico.
1: È vero. E diciamo che stiamo già testando in queste dirette che facciamo, stiamo testando un sistema che ci permetterà addirittura di andare in video, addirittura, cioè.
2: Sì, ci stiamo organizzando per la videoproduzione.
1: È vero, quindi
2: ci stiamo organizzando per il nuovo Sbroccoland, ci stiamo organizzando per i live, e il costume che io ovviamente metterò per quanto riguarda carnevale, ma non escludo che potrebbe essere anche Halloween replicato, certo, poi carnevale. Intanto Gabriele dice che va bene così,
1: va bene tutto,
2: e
1: va bene tutto.
2: Lui accetta proprio tranquillo, se c'è da far casino e da divertirsi, lui sta lì in prima fila con Mattia. Potremmo essere noi i protagonisti, perché ad esempio tra le mille idee nate in questi anni c'è il carnevale estivo di International Party, che quest'anno non abbiamo avuto modo di fare. Estate 2027, chissà,
1: stiamo lavorando per voi,
2: cioè, chi lo sa, magari il buon caro il nostro amico Gianno ci tira fuori dal cilindro questo carnevale estivo.
1: È vero, che dobbiamo ancora fare la riunione anche con lui, però arriveremo a fare tutto.
2: Ma sì, quest'estate.

0: la sfruttiamo con le riunioni.
1: Bravissimo. E visto che comunque abbiamo già parlato un bel po', e io direi noi di parlare del tema della puntata nel prossimo blocco, visto che non c'è più il tuo quizzone,
0: eh, come
1: abbiamo detto. Però c'è un momento che tu non hai avuto modo di vedere nelle scorse puntate e adesso lo abbiamo.
2: Che sfiga. Ma non per le altre puntate, per questa,
1: Fammi la sigla.
2: No, infatti, scusami, le altre puntate, la sigla che hai fatto? Hai preso la campionatura che non abbiamo mai fatto?
1: No, fatto in
2: senza sigla, diretto proprio.
1: Sì,
2: così. Mamma mia.
3: Inizia il Lo Sai Che del DJR.
1: Lo sai che dopo che muori alcune parti del tuo cervello non si spengono, addirittura si accendono per la prima volta. Uno studio del 2021.
2: Aspetta. Mi dica, si accendono e a chi non l'ha mai acceso prima?
1: No, proprio una cosa in generale.
2: Ah, ok,
1: muori,
2: è per tutti.
1: Questa parte
2: quindi
1: si accende proprio.
2: C'è speranza per tutti, eppur si muove per tutti, ok.
1: È vero. E infatti proprio uno studio del 2021 ha scoperto che mentre i neuroni della memoria e della coscienza si spengono in poche ore, un altro gruppo di cellule fa l'esatto opposto. Le cellule gliali, le spazzine del cervello, iniziano a crescere, addirittura la loro attività accelera raggiungendo il picco 12 ore dopo il decesso. Si allungano fisicamente per cercare di riparare un danno, li chiamano geni zombie, senza sapere che l'organismo è morto, il cervello continua a mandare operai in cantiere ormai crollato per cercare di salvare il salvabile. Quindi la morte non è un interruttore, è una sequenza addirittura, hai capito?
2: Mamma mia, tanta roba, complimenti di DJR, questo proprio in un Lo Sai Che in stile Quark, cioè mi sei giusto, diventato Alberto giusto. Angela, così.
1: Si fanno anche questi ogni tanto, non è solo, ovviamente noi non facciamo solo burle, ma anche robetta così, capito? Dai.
2: Sì, ogni tanto ci alziamo di livello, usciamo fuori dal cazzeggio time, diciamo quattro cavolate serie, poi però torniamo a far cazzare, giusto?
1: Infatti.
2: Torniamo, sì. Non vorrei rimanere troppo serio, sennò poi dopo mi abito.
1: No, ok. Quindi direi che adesso allora che facciamo? Che ci andiamo?
2: Tentiamo di conquistare il mondo? No, quello ci sta già pensando Trump con Putin.
1: È giusto. Cosa andiamo ad ascoltare? Diccelo tu.
2: E ci andiamo ad ascoltare gli... Non sono gli Iron Smith, vero?
1: No.
2: È Aaron, il cane del buon caro Diego, il piccolo Aaron.
1: È giusto.
2: Aaron Smith... Lubli, come cacchio si chiama? E il titolo Soul non
1: Star.
2: C'è Soul Star, che è morto il titolo della canzone, qual è? Waka Waka Staying Alive.
1: Andiamo ciao. Andiamo ad ascoltare, vai.
4: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: EOD Early Man Closure, l'ultimo disco che abbiamo appena ascoltato. Vedi come ti ho fregato l'ingresso, hai visto come te l'ho
2: ma
1: fregato?
2: Ma io non ci ho manco pensato a fare l'ingresso, guarda. Già solo che ho visto quel Dodd, ho fatto ok, questo rompe le scatole. E perché io direi Dodd.
1: No, non si dice.
2: Lui è D.O.D.
1: È giusto. Comunque, noi non abbiamo parlato per niente di quello che è oggi.
2: E non abbiamo nemmeno messo la canzone che è oggi.
1: È giusto.
2: Che canzone? Oggi sarebbe la canzone forse la più conosciuta di Venditti, perché sì, questa è la settimana della notte prima degli esami.
1: È vero. Quindi noi il nostro c'era una volta, perché per noi c'era una volta. Però
2: c'era una volta per quale motivo? Perché si vive in maniera completamente diversa da come la vivevamo noi. Che poi già noi chi la viveva in un modo e chi in un altro. Siamo un po' anzianotti. DJ Ere, a te sono rimasti quattro capelli e le tempie sono arrivate praticamente fino alla curva della capoccia.
1: Lo so, tu non ce l'hai.
2: Io non c'ho più niente, la barba è bianca. Cioè qua siamo passati da notte prima degli esami alla notte in si dorme e fa le poppate.
1: Bravissimo. È una brutta fine. Per me
2: da serata a serata.
1: Certo, va bene.
2: Comunque molte ore svegli eravamo già abituati a farle. Soprattutto giusto, io, perché magari Romina non faceva molte serate. Io sì, ho accannato leggermente il fattore vado a fare serate, me le faccio a capire.
1: giusto.
2: Che di giorno magari tre ore e mezza se le fa. Di notte, bello de papà, ha deciso che lui a due ore deve mangiare. E attacca così.
1: Lo fanno.
2: Ma ben venga. Non è una lamentela, c'ho sonno.
1: No, anzi.
2: Quindi se qualcuno mi vuole ospitare io 48 ore di sonno filate, penso che riesca a farle. Il bimbo è un angelo, cioè dorme il suo, quindi si sveglia solo per mangiare, non si lamenta di niente. Però svegliarsi ogni due ore
1: non è il massimo, diciamo.
2: No, è pesante.
1: È giusto. Comunque, diciamo che oggi, perché è la puntata, la nostra puntata fissa del mese, quindi c'era una volta.
2: Torniamo sull'argomento, dai.
1: Guarda, io ti faccio una domanda. Diciamo che io qualche giorno fa con degli altri amici radiofonici, non cito la radio perché ogni tanto gli rispondo tramite messaggio mentre sono in macchina, tu sai che radio è.
2: Non ci può fare mentre sei in macchina, no, perché ti arrestano, c'è il codice penale che è unito al codice della strada.
1: Con l'auricolare.
2: Ah, ok, quindi gli rispondi in chiamata, non ai messaggi.
1: Bravissimo.
2: Bravo. Tu sì che sei un pilota provetto.
1: Giusto, e si parlava proprio di notte prima, cioè degli esami di maturità. Io ho sempre detto che rifarei anche oggi i miei esami di maturità. Perché? Perché, diciamo, sono stati, per me, per come li ho vissuti, per il nostro gruppo classe, sono stati una festa in sostanza. Proprio, cioè, durante l'esame abbiamo copiato come se non ci fossero domani, tranne nella terza prova, ma nelle altre abbiamo copiato come se non. Abbiamo addirittura cacciato il presidente di commissione che se n'è andato a prendere il vino con il mio professore di educazione fisica, quindi proprio bellissimo. E è stato proprio una festa. Invece tu, io dimmi come
2: tu,
1: ti ricordi
2: la richiama che ho occupato.
1: No, gli esami di maturità, come ti ricordi? Li rifaresti?
2: Le Madonne nelle chiese quando torna al mio paese. Uguale, così gli ho fatto gli esami di maturità. Sì, no, allora io non tanto ansia da prestazione quanto proprio odio profondo verso tutto quello che è esame. È una cosa che odio, perché dopo aver fatto un percorso lungo anni, dopo comunque aver dimostrato più e più volte, perché sì, ho ripetuto un anno, non voglio nemmeno dire perché lasciamo perdere, sennò veni parte la vena, e altro che le Madonne nelle chiese. E quindi dopo 6 anni all'interno di un istituto di più o meno Galeotti e dintorni, metà di quelli che venivano in quella scuola, se non stanno nei domiciliari, poco ci manca. E buona parte dell'altra metà si è trasformata in guardia, quindi figure proprio, cioè, bellissimo l'ITIS
1: la grande.
2: E però levato quello, diciamo, c'è un discorso. Io mi sono fatto anni a dimostrarti comunque che ero un soggetto valido, che ero un soggetto che magari poco, perché non mi è mai piaciuto, quindi era sempre il minimo sindacale. Quanto serve? 6? Io era 5,5 più 2 calci negli zibidei.
1: Ecco.
2: Perché per me quello era. Te lo devo ridimostrare ulteriormente all'esame su un qualcosa che non si sa dove esce, per poi arrivare veramente a far piovere le Madonne, perché seconda prova, prima prova tema, e io capra assoluta nei temi, prendo un voto che non mi sarei mai aspettato, perché la mia media sulla prova scritta del tema, se non ricordo male, era un 8, ma io senza ansia ci vado lì mezzo ubriaco, tanto devo fare il tema, non so nemmeno come si fa, io certo. comincio a scrivere ciaone e ho preso 8, cioè come media voti ho preso 8 al tema, quando vedo 8 al tema fa, oh, no no, 8 come media voto, quindi ah, non okay, 8 okay. quindicesimi, ho preso tipo 12, una roba del genere, diciamo, ah, se okay, lo trasformi okay. con quello che era 8, 9, 10 come voti era 8 okay. e quindi fatto cazzo, cioè ho preso 8 al tema, informatica che ero sicurissimo di aver fatto tutto perfetto, ho preso 10. Ai nostri tempi, quando vedevi i voti, quando entravi praticamente a allora, parlare sì. per la prova orale.
1: Certo, premetto, adesso li pubblicano prima.
2: Premetto, prova orale, io arrivo prima, vado a far colazione e becco l'amico che doveva fare gli orali con me, eravamo rimasti gli ultimi due, perché prima lettera che esce per gli orali, la D, quindi C proprio, ecco. ultimissimo giorno, eravamo in due.
1: Perfetto.
2: E vado a fare, facciamo colazione, vado a fare il giro con la macchina per andare a scuola, becchiamo praticamente dalla parte opposta della scuola e della stazione, becchiamo il professore di informatica, gli dà un passaggio, sto matto tossico ex cert dice che non gli serviva, quindi va bene, piglia, torniamo tranquillamente a scuola e vediamo i voti, prendo quello, prendo informatica, praticamente mi ha messo pelo pelo 6, faccio scusami
1: ecco
2: scusami, prima che comincio veramente a tirar giù il calendario mi giustifichi questo 6, non avevo nemmeno visto il compito. Ma sai, no, non so niente, mi devi giustificare questo 6. Perché io so che non ho fatto un compito da 6, ho fatto un compito da 10 perché so quello che ho fatto. Cioè, informatica è l'unica materia dove andavo bene.
1: Ecco.
2: E no, perché sai, alla fine non mi ha interrogato.
1: Ah, ok.
2: Il compito no, perché il compito non aveva mezzo errore, ma ha messo un 6, non si sa campato dove, ho fatto
1: così, guarda, senza motivo.
2: Il mio obiettivo era prendere il 60. Quindi comunque solo che io mi sono presentato, io già l'ho preso, quindi non mi interrogare perché non ti rispondo, perché giustamente
1: adesso,
2: mi metti 6.
1: Sai che adesso non si può fare, da quest'anno addirittura la scena muta, anche se sei già al 60 dalla bocciatura.
2: Giusto, giustissimo. Giustissimo.
1: Non puoi fare di, scena muta.
2: Di Onzi, diciamo io all'epoca la facevo per un motivo, oggi la fanno per partito preso, quindi anche no.
1: Sì, sì, è vero.
2: Quindi giusto così.
1: Comunque, dopo aver parlato di questa bella esperienza di esame di maturità, siamo arrivati. Dobbiamo andare da una parte, vero? Dobbiamo andare?
2: Eh sì, ce ne andiamo a Sbroccoland. Ce ne andiamo a Sbroccoland. Aspetta un attimo, che faccio entrare Sbrocco Romina con Mattia e andiamo di corsa a Sbroccoland.
0: Storia.
2: Va benissimo. Sbroccoland.
0: International.
2: L'effetto sonoro fatale. Nella puntata precedente, Romina ha censurato Mattia. Mancava un minuto alla fine dell'intervista. Il dottor K stava per dare il suo messaggio finale all'umanità. Era la nostra ultima speranza di salvare la radio.
3: Dottor K, per concludere, qual è il suo messaggio per i giovani ascoltatori?
2: Un attimo che arrivo. Ok, il mio messaggio è semplice. In un universo di caos, la cosa più importante è la ricerca della pace interiore.
4: È la frase giusta. Siamo salvi.
3: No, il clacson!
2: Scusate, cos'era? Il dottor K non ha capito quel rumore di JR.
4: Ma è il segnale della radio.
3: Ti avevo detto niente clacson! Hai rovinato tutto!
2: E ragazzi, il dottor K se ne sta andando, non posso tradurre le imprecazioni, comunque quello che si può dire è non posso lavorare in queste condizioni, vengo qui a parlare di solitudine cosmica e sento un clacson, hashtag vai al fan a tutti quanti. Dottor K, per favore, la prego, una frase sola, una, dopo il vai al fan, una frase sola. Niente, mi sta tirando di tutto e traduco anche qui quello che si può dire. No, questa radio è un circo. E come dagli torto? E io non sono un clown. Cioè, io l'avevo scambiato per John Travolta col ballo del qua qua, però non gliel'abbiamo fatto fare.
3: DJR, sei un assassino professionale. Hai distrutto la mia carriera.
4: Ma non l'ho fatto apposta, la tazza di caffè del capitolo 24 ha rovinato la mia tastiera.
3: Non mi interessa, Tu sei il motivo per cui l'umanità fallisce. Non siamo professionali, siamo caos e tu sei il re del caos. Sta per partire lo sbroccodron del fallimento.
5: E non si ferma più.
2: Il dottor K è scappato. La radio era rovinata. Il Goblin aveva vinto. Doveva mandarci il memo finale.
0: Stai ascoltando International Party. This is International Party.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bearing Your Love. Tanta roba, sta canzone è tanta roba. Gira in radio già da qualche mese, ma merita.
2: Ti faccio una battuta brutta. Tu il titolo l'hai scelto per quest'ora. Evitare di bestemmiare oppure proprio...
1: Sì, perché Paolo mi ha detto le madonne nelle chiese le mettere la prossima puntata.
2: Giustamente.
1: E quindi ci abbiamo messo Madonna.
2: È giusto. Comunque qui c'è il goblin che comincia a picchiare sul...
1: Picchialo, tranquillamente a sangue. A sangue sulle gengive.
2: Dobbiamo dare appuntamento alla prossima puntata.
1: E allora DJR, dai, io direi facciamo gli auguri a tutti gli studenti che in questi giorni, in queste ore, tutti maturandi, sì. Bravo, non mi veniva il termine. Auguri a tutti i maturandi e godetevi questi esami, fanculo alla scuola quando ve la levate e continuate a studiare perché serve.
2: La dico anche da professore perché io a parte sono abilitato all'insegnamento ma ho anche insegnato in un liceo, quindi è anche un po' un
1: chi può mandare a fanculo a scuola più di
2: capito, giusto. E quindi
1: diploma, 7 lauree, 15 master, se non ce la mandi tu a fanculo a scuola non ce la può mandare nessuno.
2: Ma io c'ho anche un video che faccio
1: uno solo
2: dell'ombrello alla Minerva. Della Sapienza.
1: Ci sta. Detto ciò, DJR, è stato un piacere e ci sentiamo settimana prossima, sempre qui sulla vostra radio preferita. Ci sei, sì, noi sì, che me de buca.
2: Ci siamo.
1: Ok, perfetto.
2: Ciao a tutti.
3: International Party.

0: Formato weekend, perché il sabato e la domenica ora musica si mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, novità legate all'estate 2026, ne sono tantissime. Tra poco inizieremo con gli ascolti, subito ad aprire ora musica come sempre un classico.
1: Ora musica story
0: 1982.

Sono una signora, la grande Loredana Bertè del 1982, con questa canzone scritta da Ivano Fossati, da un album bellissimo come era Trasloccando. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, gradito ritorno, quello che vi segnalo oggi, quello di Nearco, Abbiamo una vita sola, il titolo del suo nuovo singolo.

0: Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica torna Freaky Bea, c'è il nuovo singolo e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lei. Anzitutto sono contento di ritrovarti, ciao, come stai Freaky Bea?
1: Ciao Riccardo, io tutto bene, tu?
0: A posto, tutto a posto, io d'estate.
1: Grazie.
0: Poi sto sempre meglio.
1: Sempre meglio. Io sono una fan dell'estate, grazie mille di avermi ospitato un'altra volta e vengo sempre volentieri a chiacchierare con te e tutti i tuoi ascoltatori.
0: Chiamami strega, beh già il titolo è molto molto forte, no? Come ci racconti questo brano e com'è nato?
1: Ma allora, Chiamami strega, sì, diciamo che è una riflessione che faccio su me stessa e analizzando, sai, io sono una persona che cerca di essere sempre obiettiva e mi metto anche molto in discussione, quindi quando faccio poi queste chiacchierate tra me e me mi piace essere sincera con me stessa. Ok, hai dei pregi ma hai anche dei difetti, delle insicurezze che non vanno accantonate, anzi te le devi raccontare, così magari cerchiamo di portandole alla luce, di migliorarle. Questa è un po' la chiacchierata che Freaky fa con Bea e quindi poi è uscito da questa riflessione Chiamami strega, che appunto è l'ultimo estratto dal mio EP Mondi.
0: Quanti brani sono?
1: 7 brani, e devo dire che questi brani mi contraddistinguono sotto vari aspetti, ed ecco perché poi l'EP si chiama Mondi, perché toccano varie parti di Freaky Bea e dei miei mondi.
0: Quindi è molto autobiografico come EP.
1: Sì, è molto autobiografico, perché come primo album io volevo fare una cosa fuori, una cosa che parlasse totalmente di me, di come la penso, di come mi sento, di quello che mi è successo sia di bello che di brutto nella vita, e diciamo farmi conoscere con un po' un 360 gradi diciamo della Freaky Bea.
0: E allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Freaky Bea.
1: Ma certo, ovviamente innanzitutto potete venire a trovarmi sul mio sito freakybea.com, dove c'è anche l'e-shop e potete comprare non solo il mio album in tutti i vari supporti in cui l'ho presentato, che sono veramente carini, non c'è solo il

0: ne pianteremo ancora. E bello. Poi ovviamente su tutti, grazie, su tutti i social, Instagram, che è il mio preferito, al quale mi dedico tantissimo perché mi piace proprio come approccio che riesce a dare tra me e le persone che mi seguono, e poi ovviamente TikTok, Facebook, e ascoltare la mia musica anche su tutte le piattaforme digitali, che ce ne sono tantissime.
1: Freaky Bea qui adesso a Ora Musica con il suo singolo, però io non riesco a chiamarti strega.
0: Grazie, allora ci penso io. Mi raccomando, ascoltate Chiamami Strega. Un bacio della Freaky, ciao Riccardo.
1: Ciao, buon'estate
0: a te.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Doria, all'anagrafe Angelo Doria, artista napoletano, però lui sta a Milano e questo è il suo singolo, brano speranzoso e malinconico nello stesso tempo, che si chiama Per non tornare mai più. Ora musica anche Sara Femme, novità della scorsa settimana, adesso in programmazione, Quello che sento adesso.

Le canzoni indipendenti dell'estate 2026, Aura Musica tutti i giorni, e questo era Quello che sento adesso, il singolo di Sara Fem. Ma quest'estate tra le nostre programmazioni abbiamo anche Divina, la canzone di Valeria Marini.

Divina, la canzone di Valeria Marini, è già un successo sul web. Andate a vedere anche il video, che è divertente perché

0: Valeria Marini in questo video rilegge con molta ironia alcune atmosfere rese celebri da Kim Basinger, Mickey Rourke, 9 settimane e mezzo, e nel cast di questo videoclip ci sono Sara Tommasi e anche Marco Raffaelli, che interpreta questo personaggio ispirato a Mickey Rourke. Ora musica anche Salvo Buono.
1: Riavvolgendo il nastro

Tra problemi e incomprensioni sono stanca, mi in abisso. Anche il sole sta calando, tutto è già

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: Pronto? Non puoi capire che è successo.

Bonis con questo suo singolo per l'estate che si intitola Tutte a me, tra le nostre novità ad alta rotazione, perché anche questa settimana con Francesca ci stiamo divertendo. Giorgio Bassi è tornato con Grande Primavera, brano che si avvale del featuring di Ricky Portera.

0: Senti come gira la chitarra, Ricky Portera che accompagna Giorgio Bassi in grande primavera. Tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il brano più trasmesso anche questa settimana è quello di Jadì, numero uno di Ora Musica in questo periodo, con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno stanno

0: credere.
1: Giovanissima, personaggio molto particolare, è stata nostra ospite qui a Ora Musica, Jadì con Non ti sposo più, tra le novità dell'estate di Ora Musica.

Novità al primo ascolto di Ora Musica, Troppo Grande, il nuovo singolo di Ava, che con questo brano firma il suo manifesto più provocatorio e politico, un reggaeton velenoso, sarcastico, ma anche elegante. Novità al primo ascolto. Ne ho ancora un paio di novità da proporre prima di chiudere la puntata di oggi, ad esempio il singolo di Francesca Sapio, si chiama Terra.

0: occhi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra, è giovanissima, ha 14 anni e Terra nasce dalla domanda: cosa vede una 14enne quando guarda il mondo di oggi? Ecco, da questa domanda è partito un po' tutto il brano e quindi il singolo di Francesca Sapio, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di Ora Musica, altra novità, Sale di Nuvo.

0: sale il singolo di Nuvo a chiudere la lista delle canzoni targate Ora Musica di oggi, a chiudere la puntata. Ci possiamo trovare su Facebook, vi segnalo la pagina Ora Musica, e poi anche su Instagram, cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio, nuovo appuntamento domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. I wanna drink.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albies,
4: Matteo Rossi,
6: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

Allora Tommy, questa è per questo mio amico che fa il sommelier della passera e poi in realtà ci ricasca sempre nella stessa. E poi viene a dar consigli a me quando io le mie prede le ho sempre portate a casa. Oh.

0: Disco Radio, Funkies.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

delle bugie. Questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica.

pronto, ormai in circolazione, nuovo di Zecca, quindi attenzione, sono sempre così attivi con i loro leggendari concerti, tutta quanta la classe, tutta l'energia viene fuori in splendida forma, ma attenzione perché addirittura album di inediti, così non può essere purtroppo, lo sappiamo benissimo, per i Van Halen, che però hanno celebrato quella

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con e già farsa di con, dice.

non ne sbaglia una, di solito va in accoppiata, questa volta invece solo soletto, così in anella questo singolo, Disco Sherry, Disco

anche se ormai snoccioleremo anche tutti quanti gli eventi live, sicuramente avremo degli ospiti a parlarci di ciò che combineremo al di fuori dello studio.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio

Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezion fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Stai ascoltando?
1: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
2: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

fare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Gen.

verso il podio dove cioè, loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights, attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Logo.

0: TZ presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy.
1: Radio Eritasita and Music Fantasy present with mixes Don Diego.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
3: Ben ritrovati, come dico sempre, amici e amiche di Love in the World. L'estate, il caldo, il sole, il mare, la montagna, l'amore, gli innamoramenti. Questa è la puntata in cui andremo a fare insieme delle piccole riflessioni sull'amore. Come ci innamoriamo? E perché ci lasciamo? E sì, perché l'amore è un sentimento misterioso. E questo sentimento così misterioso ubbidisce però ad alcune cosiddette regole che andranno poi a dettare anche l'andamento, diciamo così, e il destino del rapporto. Lo stesso Nietzsche diceva: non amiamo la vita perché siamo abituati alla vita, ma perché siamo abituati all'amore. C'è sempre un po' di follia nell'amore, ma c'è anche un po' di ragione nella follia. E allora iniziamo questa puntata con una delle canzoni più belle in assoluto, secondo me, di un gruppo storico di Dublino, ovvero U2. E quale canzone può essere? Con o senza te? With or without you.

adesso arriviamo a una parolina chiave. Vi dico innamoramento. E sono fattacci, eh? L'innamoramento è quel processo misterioso attraverso cui due persone si riconoscono, ma si riconoscono come uniche e speciali l'una per l'altra. La scelta dell'oggetto dell'amore, dell'oggetto d'amore in assoluto, non è legata prettamente solamente, diciamo, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, ma ha a che fare con qualcosa di profondo che muove il nostro cosiddetto mondo segreto, questo mondo segreto di fantasie, di vissuti, di rappresentazioni, anche di aspettative su noi stessi, sui rapporti e sull'amore. In un certo senso l'innamoramento può essere anche inteso come un gioco di immagini riflesse. Ne volete sapere di più? Certo, ma adesso ci ascoltiamo una canzone insieme, naturalmente qui in Love in the World con la vostra Alessandra Sassa.

Ma allora, questo gioco di immagini e riflesse quando ci innamoriamo? Allora, noi ci innamoriamo dell'immagine che l'altro ci rimanda di noi e che noi rimandiamo a lui o lei che sia, insomma. La persona, in un certo senso, che suscita il nostro sentimento diventa, come dire, il nostro altro. Un'immagine idealizzata, potente, perfetta, che andrà sicuramente, si spera, ad alleviare la nostra solitudine, no? Pensateci un po'. Andrà a colmare le nostre mancanze, risveglierà i nostri sensi, magari un po' assopiti. E anche noi, se ricambiati, ci sentiremo perfetti, degni d'amore, potenti, invincibili, indistruttibili. Ecco cos'è il gioco di immagini e riflesse.

avete mai pensato che in realtà l'innamoramento è un po' come un sogno? Quella condizione di non piena lucidità, in cui scattano dei potenti meccanismi che contribuiscono a quella sorta di idealizzazione dell'altro o dell'altra, no? A quel ridimensionamento o negazione di tutti i difetti e di tutte le imperfezioni. E si attivano anche forti proiezioni che spingono a mettere nell'altro i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri vissuti, il nostro passato, leggendoli come se provenissero da lui. E questo in fondo, l'innamoramento, è proprio come un sogno. E voi, in questo momento della vostra vita, state sognando o avete già finito di sognare?

molto dell'amore cantato da una certa letteratura, diciamo così, ha a che fare con questa forma di desiderio assoluto di un altro, un'altra, idealizzato o idealizzata che sia, a seconda delle proprie inclinazioni. Spesso l'oggetto dell'amore del poeta non è neppure da lui conosciuto in un certo senso, no? Oppure il rapporto non è mai stato consumato. E questo amore è totale perché

rimane in un certo senso vergine dall'incontro con l'altro, da ogni possibile disillusione. Quando siamo innamorati, pensiamoci un po' bene, è come se rinascessimo a nuova vita. Ci sentiamo energici, vitali, l'emotività e le stelle. La mente è come se fosse rapita dal pensiero dell'amante. E quell'amore riempie giorno dopo giorno ogni vuoto e risolleva, in un certo senso, da ogni tristezza.

amore, idealizzazione e riconoscimento. Tenete a mente queste tre parole, perché conoscere è discernere la portata dell'illusione. Pensiamo in un certo senso al primo legame d'amore, quello tra la madre e il bambino, quello per eccellenza, no? La mamma fantastica sul figlio atteso, e poi dopo la nascita dovrà confrontare le sue aspettative con il bambino reale. Quindi scatta in questo momento quel processo di riconoscimento, appunto, in cui l'altro viene visto e conosciuto per quello che è. In un certo senso è quello che accade, qualcosa di molto simile, nell'innamoramento. Una sorta di incontro speciale di cui però ve ne parlo dopo, perché non posso adesso non lasciarvi in questa prima parte con una delle canzoni che secondo me ha fatto innamorare chiunque. Ah, oh già. Una certa Lady Gaga? Un certo Bradley Cooper? Buon ascolto!

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Prima di ascoltare la canzone di Lady Gaga, vi ho parlato appunto di un incontro speciale, no? Che è quello che poi accade nell'innamoramento, un po' come quando una madre mette al mondo un figlio. Ecco, questo incontro speciale ci ha smosso nel profondo, aprendo la porta dei nostri scenari inconsci, perché ne escono fantasie, ne escono desideri, aspettative, paure, le paure, quelle paure che iniziano a danzare nella nostra mente e a dare forma anche alle nostre fantasie sulla persona di cui ci stiamo innamorando o siamo innamorati e sul rapporto. All'inizio sicuramente predominano i processi di idealizzazione, no? Quindi pensiamo, per iniziare, il viaggio verso l'altro, il viaggio verso dentro noi stessi. Abbiamo bisogno di lenti, lenti che ne massimizzino i pregi e minimizzino invece i difetti. Ma in realtà quello che vogliamo è una parte di lui, una parte di lei, insomma, a seconda sempre delle proprie attitudini, quella che si adatta alle nostre fantasie. La conoscenza dell'altro ci pone veramente di fronte al compito del riconoscimento. Vi ricordate che io all'inizio vi ho detto amore, idealizzazione e riconoscimento? Ecco, quel riconoscimento che sarà tanto più difficile quanto più sono stati potenti i meccanismi di idealizzazione e proiezione. Perché se l'innamoramento è la grande illusione, il riconoscimento è discernere la portata dell'illusione.

Ora vi chiedo di ricordare, di tenere a mente queste tre parole: amici e amiche di Love in the World. Oggi la sassa vi fa lavorare, eh? Amore, vitalità e potenza. Ripeto, amore, vitalità e potenza. Ogni volta che mi guardi, nasco nei tuoi occhi. Bella, eh? Ma avete qualcuno che vi ha mai detto una frase del genere? Ecco, due innamorati si guardano con quel luccichio, nello sguardo tipico del modo di guardarsi proprio di mamma e neonato. Si perdono negli occhi dell'altro come una sorta di infinita scoperta, no? Ma anche come in uno specchio che rimanda un'immagine ammirata, un'immagine, come si suol dire, desiderata. Ecco, pensate a quel luccichio negli occhi della madre. Ecco, il fondamento del narcisismo infantile, cioè della possibilità del bambino, del bimbo che è nato, poi di trovare se stesso come persona intera, persona degna di amore e di ammirazione. Ma è soprattutto il fondamento di una sensazione. Quale? Ve lo dico dopo. Adesso ci ascoltiamo insieme, ovviamente, A Love in the World, un'altra meravigliosa canzone scelta per voi dalla Sassa.

Va bene, faccio la brava, ve lo svelo. Qual è il fondamento della sensazione di esserci realmente? Eh sì, perché muoviamo qualcosa nell'altro, qualcosa di potente. Quindi è la base del senso di vitalità, è quella interezza del sé. Se il genitore ci ama è perché siamo amabili, dunque abbiamo valore. Questo in generale, no? Questo è quello che, insomma, siamo abituati anche dagli studi a sentirci dire. L'unione particolare, simbolica, che si va proprio a stabilire, no? A instaurare tra la mamma e il neonato, permette a un essere così piccolo, così fragile, così incompleto, ma anche spaventato un po' dal mondo, di sperimentare un senso di completezza, appunto, di onnipotenza, perché sa che i suoi bisogni saranno soddisfatti. Ed è un'esperienza magica, questa unione, se vogliamo dire, con un altro potente, forte, che si prende cura di noi e ci protegge dal mondo. E questo è quello che un po' avviene nell'innamoramento in generale, ma adesso poi andremo a vedere esattamente nell'innamoramento adulto cosa succede, vero? Perché un conto i bambini, un conto è l'innamoramento nell'adulto.

cosa nell'innamoramento adulto richiama in un certo senso questa esperienza primaria che abbiamo visto tra madre e figlio, mamma e bambino, di amore assoluto. La promessa di essere uno per l'altro tutto assieme una cosa sola. La speranza, il senso di onnipotenza nel far parte di un grande noi che trascende le nostre solitudini e anche le nostre miserie individuali. È come se l'innamoramento ci riportasse in quello stato lontano in cui non c'erano limiti e barriere tra noi e l'altro, in cui la simbiosi garantiva, diciamo, quel soddisfacimento dei bisogni, no? Quell'alleviamento delle tensioni e allontanava ogni angoscia. Ma ora ricordatevi queste altre due paroline: amore e disillusione. Dopo il vivere e il sognare, ecco ciò che più conta: il risveglio.

E perché dico questo? Perché quando si è nel pieno dell'innamoramento, poche storie, non è facile uscire da questo stato di trance, riprendersi le proprie proiezioni, rinunciare alla cosiddetta idealizzazione dell'altro, no? Spesso quando le cose non vanno bene si incolpa l'altro, lo si accusa di non essere stato sincero, di essersi spacciato per quello che non era. Ma la verità è che siamo noi ad averlo visto magari in modo diverso, complici un po' tutti i meccanismi di cui vi ho detto sino adesso, no? Lui si è prestato, o lei, alle nostre idealizzazioni, alle nostre proiezioni, come noi alle sue, perché è proprio questo il gioco dell'innamoramento. Quando l'innamoramento finisce, si deve elaborare un vero e proprio lutto. Il mondo falsamente pieno appare all'improvviso falsamente vuoto. È sulla qualità del mondo interno dell'innamoramento che dobbiamo interrogarci per capire come potrà reggere l'esperienza dell'innamoramento e anche la sua eventuale fine.

siamo quasi giunti al termine di questa puntata di Love in the World, ma l'intenzione è di continuare il discorso nella prossima. Vi lascio con questo spunto: amore, personalità e ricerca di sé. Proponiti di trovare te stesso e di sapere che chi trova se stesso perde la sua infelicità. La possibilità di innamorarsi dipende proprio dalla struttura nostra di personalità. Per unirsi, per riconoscersi, bisogna essere persone separate, individuate, con una precisa identità. Allora c'è l'incontro tra due realtà e i normali processi di idealizzazione e proiezione non prenderanno il sopravvento sulla possibilità di conoscere veramente l'altro. La prossima settimana, la prossima puntata, vedremo come avviene il tutto nell'adolescenza e poi nell'età adulta, perché un conto questa sicurezza di se stessi, questo riconoscimento, questa ricerca di sé è in un certo modo nella fase dell'adolescenza, in cui si sviluppano un po' amori folli, poi ne parleremo, rispetto a quanto invece accade nella fase cosiddetta matura, adulta. Ma di questo, di molto altro, sempre in relazione alla ricerca di sé e a quello che poi ci porterà dopo l'innamoramento all'amore, sarà l'oggetto della prossima puntata. E quindi, in chiusura, un'altra delle, penso, più belle canzoni a livello internazionale, per voi, per tutti voi, ma anche per me. Sempre con il cuore, sempre con il sorriso. Alla prossima puntata.

0: fa Femme Alte Radio Uncle Day
1: From 78 FM LG Radio Uncle Day
2: From 7 Bar FM barra diagonal Alte Radio Algo Day
3: From 7 Bar FM Alte Radio Algo Day
4: From 7.fm barra Alte Radio Algo Day
5: From 7BA.fm Nauti Rádio All Good Day
6: From 7BA.fm / Alti Radio All Good Day From 7BA.fm / Alti Radio.
7: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti Alte Radio, collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tirar fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché, grazie a Dio, è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse, perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia Cent'anni, dovrebbe essere già in linea. Pronto?
8: Ciao Francesco, salve a tutti.
7: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
8: L'abbiamo fatta, Francesco.
7: Però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo, poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu, io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. Diciamo, sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
8: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi può essere l'universo, può essere il mare, può essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
7: Eh sì, un artista, diciamo, è veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi te li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse della composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
8: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggiore energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, secondo me, ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, che sia una scultura, cioè voglio dire, arrivare alle persone, no? È quello poi principio fondamentale.
7: Ah sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea e poi dopo dice, non vede l'ora, no, di dire questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate insomma del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no, ciò che abbiamo fatto,
8: del riscontro.
7: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate, e quindi il penultimo pezzo, ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fiorfiore della musica partenopea.
8: Sì, La notte delle stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota. Vabbè, come abbiamo detto, il testo è mio, e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita, e ripensa a questo amore ormai finito.
7: E beh, insomma, grande malinconia, e bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo.

0: Il brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo noi che siamo quelli di Algo Day, con tutta la gang che anche si ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti, quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager, e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Sì, insomma, sempre molto attivo, e quindi ci siamo trovati molto bene, perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live e appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche, è l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona,
0: ecco.
1: almeno per me no. Così. Cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna, nulla a che vedere con la
0: sentimentale. Meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella solida che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mettere in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io, sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono, perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Così che è una cosa strana.
0: No, è interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti, ha una bella dote, no, di poetizzare.
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte, capito?
0: Una grande sensibilità, davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli, quindi è grande soldo.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeam, che è uno dei teatri più belli di Napoli. Hai avuto modo di vederlo?
0: Credo di sì, da ragazzino. Manco della bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare. Ecco, il principe mi invita sempre.
1: Assolutamente, sì, sei nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma, città culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro, invece, parliamo di quella che è l'ultima nata, no? Come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato. Quindi, cioè, adesso che dobbiamo ascoltare Damme a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E Damme a Luna ti spiego in breve, praticamente è un sogno, cioè una donna che si addormenta e inizia questo sogno, si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Tranquillizziamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su per un altro brano.
1: È una metafora, sì, Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane che sono, come dire, degli intercalari, no?
0: Sì.
1: In napoletano quando dice Damme a Luna significa dammi tutto, capito? Quindi è come se fosse una sorta di metafora, però vista in chiave del sogno che si svolge poi in questo deserto, diventa poi, diciamo, anche quella che è la fotoimmagine di quello che sta vivendo questa donna.
0: Benissimo, allora ce l'ascoltiamo.

0: e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attiva e già stai preparando qualcosa che viene dopo, no? Quindi stai già per preparare una nuova uscita.
1: Sì, sì, sto lavorando ad un progetto di un brano di Alicia Keys, però visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
0: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno scrive...
1: È il mio mantra, Pino Daniele è il mio mantra, quindi...
0: Pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte li avrei visti al gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma nella sua Campania. Poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida. E quindi veramente un mondo a parte, quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono, un significato.
1: È un po' il caso di Damma Luna, no? Come dicevamo,
0: certo,
1: prima,
0: certo,
1: un po' quel, è un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensavo fosse una parola araba.
0: Eh sì, perché io ho intravisto il video, okay. E quindi tu però giochi su questo.
1: Ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
0: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché è un po' orientaleggiante l'atmosfera del video, e quindi benissimo. Oh, naturalmente tutti quanti i link sui nostri profili, poi chi
1: ci raccomando, se vi fa piacere, diciamo, avete voglia di risentire la mia musica, la potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify e quant'altro, su tutte le piattaforme digitali. E poi se vi fa piacere mi potete seguire anche su quello che è il mio canale Instagram ufficiale e anche Facebook.
0: Eh beh, Nunzia Cent'anni sempre presente su tutte quante le uscite del bouquet, sia Moda Magazine e tutte quante le pubblicazioni con sorelle, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
1: È stato un piacere, Francesco.
0: A disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi...
1: Bene. È stato veramente un piacere.
0: Piacere nostro, e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
1: Un saluto a tutti. Salve, salve.
0: Ciao. E ringraziamo ancora Nunzia Cent'anni, che ha colorato questo numero di Algo Day, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccam Editrice, Siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le altre radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day.
3: All go day. All go day. All go day.
2: From 7va.fm/LT Radio.

0: siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Classic Country.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: 7 va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con i Jafar Sadikon, DJ.

non ne sbaglia una, di solito va in una accoppiata, questa volta invece solo soletto, così in anella questo singolo, Disco Sherry, Disco Cilia.

mai, anche se ormai snoccioleremo anche tutti quanti gli eventi live, sicuramente avremo degli ospiti a parlarci di ciò che combineremo al di fuori dello studio.

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. È una buona giornata da Federico Brescia.
1: Car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Braia, che chi sono? Non te lo ricordi neanche tu? Vabbè, partiamo abbastanza bene, veramente. Mi meraviglio di tu che sei, una persona seria ed educata, è vero? Un affario stupido, per favore, mamma mia. Sì. Allora, che è così, non ci posso fare niente. Parte un'altra puntata di Dolce Alice Live. Un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica, Maria Bellè. E poi chiaramente in redazione Alessandra Sassa, speaker, piccione alla griglia, tutte queste cose qua. Che piccione alla griglia a me mi piace, un piccione alla griglia mi piace. E a proposito di uccelli alla griglia, piace anche Patrizia, ci sei?
1: Ci sono. Ciao.
0: Lo sai,
1: ma perché
0: che...
1: devi dire, me gliene devi dire di tutti i colori a quella santa di Alessandra, che ma dovrebbero che farla santa
0: alla piccione. Cioè, piccione
2: però tu non sai la piccione cosa gli ha mandato di ritorno.
1: Cosa ti ha mandato?
2: Questo, ascolta. Intanto salve. È vero che ti ha mandato questo?
3: Senta, scusi, sì. Lei sarà pure un po' sordomuto, ma non si meraviglia per niente che ho fatto per pieno l'acqua? E perché?
4: Perché io il piano lo faccio de struzzi.
2: Ecco, hai capito?
0: Ho capito benissimo, guarda. È fantastico, siamo meravigliosi. Partiamo bene, partiamo molto
1: bene.
0: Partiamo in una maniera devastante. Allora, perché è bello essere così. Allora, non ho presentato.
1: Ma guarda, che se i nostri ascoltatori cercavano un programma dove serio, hanno sbagliato frequenza.
0: Sì, potrei dare altri due o tre titoli di programmi, ma non lo faccio perché non me ne può fregare di meno. Beh, lasciamo perdere, direbbe il grande Vittorio De Sica. Allora partiamo, si va, abbiamo delle cose belle anche in questa puntata, voi sapete benissimo, ci conoscete, noi siamo fatti così, noi siamo dei cretini, però dei cretini che vi fanno stare molto molto bene.
2: Max, nascondi il cappotto di Loris,
0: non è ancora arrivato.

0: Sorry, Murray. Cosmic, A Number of Names. L'inglese mio dialettale del sud, un sobborgo di Manchester, quando io ero, lo lasciavo perdere, ma una vita meravigliosa che ho passato prima di approdare in questo loculo mostruoso che è Dolce Alice Live. Sorry. Allora, caro Giannino, ti vedo impelagato.
1: Mi dica.
0: Vedo impelagato nelle tue cose malsane lì, veramente. Allora, ma ti ha attaccato nel senso, essendo sposato con quell'altra, l'altro piccione, sì. Piccione 2, ma ti ha attaccato influenze e cose varie, perché so che...
1: Esatto, lo reclamavo proprio poco fa.
2: E poco fa, cavolo,
1: sì, perché inizia pure da me.
2: Che ci posso fare? Mica te l'ho voluto attaccare apposta, che vuoi? Che ci posso fare?
0: Dormivi nel divano, era meglio, invece vuoi stare lì appiccicata, cioè,
1: no, guarda, ecco. Ha portato pure questa per attaccarlo.
0: Ah, addirittura il Patex.
1: Il sì, Patex.
0: No, veramente io l'avevo scambiato per vedere se uno per un test di gravidanza.
1: No, sì, ormai. No,
0: ormai la tua età, voglio dire, dove vuoi andare. Allora, nel senso buono, chiaramente. Allora, avremo, come ho detto prima, avremo naturalmente la nostra intervista della SAS. Eccola, è arrivata. Ragazzi, è arrivata la Sassa.
1: Ciao, signora Piccione, signora Sassa.
0: No, Piccione, veramente il cognome, Alessandra Piccione, veramente. Ha un cappotto rosso, sembra un gabimbo. Allora, voi che siete all'ascolto di Dolce Alice Live, non vi posso, no, il gesto che è stato fatto verso
1: l'ombrello, sicuramente, sì.
0: Doppio ombrello e doppio dito medio, cioè veramente
1: il mani, due mani, ha alzato due mani,
2: hai fatto
1: così.
2: bene Alessandro, faglielo anche con
1: la luce del piede, sì, ecco.
0: Continuando, dicevo, l'intervista della SAS, Loris quando avrà voglia di arrivare e

0: Phil Collins, Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello questo brano, meraviglioso, meraviglioso. Soprattutto il finale, glielo lasciamo dire, glielo lasciamo fare. Vai, fagli. Lasciamoglielo andare. Senti, senti. Che meraviglia, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live, perché noi siamo...
1: Io volevo dire una cosa.
0: Sì, vabbè.
1: Wunderbar. Volevo dire Wunderbar.
0: Sì, perché, no, perché sai perché vuol dire Wunderbar? Perché gli manca quell'altra cretina che ogni tanto...
1: Sì, mi manca, è vero.
0: Beh, poi tornerà. Con la massima tranquillità tornerà. Allora, decidiamo, vogliamo già dare una notizia o no, oppure dopo?
1: Ma intanto io darei il
0: come?
1: Numero
0: scusa?
1: Del nostro...
0: Scusa?
1: Intanto io darei, scusate, il raffreddore.
2: La voce a pezzi.
1: Il raffreddore, non ci posso fare niente, sono raffreddata.
0: Quindi
1: parlo così, col nasale parlo.
0: Vai.
1: No, direi di dare il nostro WhatsApp.
0: Sì, sì.
1: Almeno così i nostri ascoltatori scriveranno qualcosa di intelligente, visto che noi diciamo solo cazzate.
0: Le cazzate, diciamolo, ci pensiamo noi. Allora, voi radioascoltatori, allora, voi fate le cose serie, che a dire minchiate ci pensiamo noi, non vi preoccupate, perché così è, così rimarrà sempre vita natural durante. Vai WhatsApp.
1: Allora, 348-349-1141.
2: Bene, già... Oh, hai indovinato stavolta.
1: No, l'altra volta l'avevo fatta apposta per vedere se era attento.
0: Ma se lascia stare, lascia perdere. Giannino, visto che fai il furbetto, la mail.
2: Dolce Alice Live @gmail.com.
0: Ah, ce l'ha fatta.
1: Non è.
0: No, ma ce l'ha scritto. Sì. Ce l'ha scritto lì davanti, perché non sono.
2: No, l'ho scritto sulla mano, poi lo devo,
1: no,
2: devo lavare la mano.
1: È tatuato.
0: Un brano che non abbiamo mai messo su Dolce Alice Live. George Michael.

0: immesso in Dolce Alice Live. Cari amici, voi che siete con me ormai dalla bellezza di 2 anni, se non erro, questo è un brano che non abbiamo
1: più mai, o meno sì
0: non abbiamo mai messo. Bello pure questo, perché poi George Michael era bravo a fare queste cose.
1: Ogni tanto si manda qualcosa di rilassante, sì.
0: No, anche perché poi Duba, cioè nel senso buono, no? Rilassiamoci poi su tutto quanto. Allora, che c'è Brian? Stai tranquillo, ma è agitato quel ragazzo, è agitato.
2: Non lo so.
1: Vuole i soldi.
2: Pagalo, che si calma.
0: Io gli ho detto, guarda che ci sono piccioli, piccioli.
1: Piccioli, niente.
0: Se vuoi ti do la tessera, vai a fare la spesa.
1: No, si va avanti a cambiali, a violino zigano, hai capito che era
0: bravo? Accompagnami tu. Allora, Atmosphere, dice Brian, soul funk and disco classic.

0: mamma mia.
1: Ma che è sta cosa? Brian, io ti voglio bene, ma dove sei andata a prendere sta cosa? Atmosphere, soul funk and disco classic. Ecco. All'interno della Billboard, ho capito, ma del disco funk 1981. Bravo, in vinile, fai vedere? No, ora no, se mi fai vedere il vinile ora, togli la puntina. Brian, ma per favore, ma che minchione sei, insomma. Allora, nel senso buono, chiaramente, che senso buono. Allora, che volevo fare? Gianni, ci sei? Patrizia, ci sei?
2: Sì,
3: ci certo. siamo.
1: Allora, pensate, è pronta già anche la sassa, no? Vaccinatevi voi, Si è tolta il cappotto rosso alla Gabibbo e sotto è vestita di verde come un ramarro. Non capisco queste accoppia. Sassa, mi sembra un po' francese, sai?
3: C'ha la sciarpa bianca?
1: No.
3: Sì. Così è vestita come la bandiera italiana.
1: Anche questo è vero, Anche questo è vero. No.
2: Ci canti l'inno, Alessandra? No, spero di
1: stai
2: no.
1: No. Per l'amor di Dio. Allora, sei pronta? Ok, sono pronti. Un brano, poi cose varie, e poi sarà come morire. Allora, che c'è? Si va? Ant Klop, Pop and Dijon, 1983, la Dolce Alice Live.

0: E sulla scia di questa canzone veramente molto molto bella che avete appena sentito, dal titolo Fango. Ma chi è che cantava questa, chi è che ha cantato questa canzone Fango? Lui ormai per me insomma è di casa in A Tu Per Tu. Bentornato a Loren. Ciao Loren.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Ovviamente abbiamo iniziato con Fango, ma Fango non è il tuo ultimissimo singolo, dopo parleremo dell'ultimissimo singolo, però visto che è vero, siamo in un periodo che fa freddo, Fango in realtà è un brano che è uscito d'estate e un po' abbiamo voglia di ritornare al caldo, alla primavera, al caldo estivo, anche perché questi sono i giorni più freddi dell'anno, così pare. E allora ho detto, ma sì, tu eri d'accordo, ti ringrazio, abbiamo fatto ascoltare questa canzone che è appunto il tuo, ormai si può dire non ultimo singolo, ma il tuo penultimo singolo, contenuto nel tuo album, no? Se non erro, Altalene. No,
1: Galassia,
0: aspetta, no, Galassia, ho sbagliato, Galassia, cioè Altalene perché era la penultima intervista fatta, Galassia. Ho fatto un attimo un misunderstanding, com'è che si dicono, non so, si dice così. Allora, questo brano che abbiamo ascoltato brevemente, posso dire, veramente molto bello, spensierato, molto, molto be positive, come si dice oggi.
1: Sì. Sì, è un brano, diciamo, che ho scelto di portare, appunto, come dicevi tu, per l'estate, ormai l'estate scorsa.
0: Sì, sì.
1: Mi sembra fosse uscito a giugno, ora non ricordo bene, però comunque periodo estivo. L'ho fatto proprio con l'obiettivo di farlo uscire in estate, in realtà, quindi ecco le sonorità un po' più, sai,
0: sì,
1: ritmiche, un po' più così anche ballabili, sono state scelte appunto proprio per farla uscire d'estate e portare un po' di spensieratezza. È un brano spensierato che punta, ecco, a dare spensieratezza e per chi vuole anche ballare, insomma.
0: Esatto, infatti ricorda un po' anche, essendo un po' più vecchierella decisamente, a me ha ricordato molto comunque quelle vibrazioni che si sentivano negli anni 80 quando io ero,
1: esatto,
0: insomma, bambina, ragazzina.
1: Sì. È fatto proprio su, diciamo, lo strumento principale è un synth che ho utilizzato, che è una sonorità molto presente, come dicevi tu, soprattutto negli anni 80.
0: Esatto. Invece, mio caro Loren, cambiando proprio totalmente genere, guarda, tu non potevi saperlo, io l'adoravo, anzi io dico l'adoro, perché per me è come se ci fosse ancora la signora Ornella Vanoni, e tu hai voluto rendere un omaggio veramente molto speciale ad Ornella, proponendo, e quindi questo è proprio il nuovissimo singolo uscito da pochissimo su tutte le radio, il tuo nuovo singolo, con questo omaggio appunto a Ornella Vanoni, ovvero L'Appuntamento.
1: Esatto.
0: Ecco, come ti è venuta l'idea? Cioè, è un capolavoro, L'Appuntamento.
1: Allora, sì, è un brano, diciamo, a cui io tenevo già tantissimo, è un brano che ascoltavo come anche altri capolavori della musica italiana, sempre di Ornella Vanoni.
0: Sì.
1: E non solo, già da prima, però in realtà è nato per gioco, nel senso, ti spiego, io ultimamente, diciamo, solo su TikTok mi diverto un po' a coverizzare in maniera acustica i brani, specialmente, diciamo, quelli italiani, e quindi a riportarli in versione, ecco, o chitarra e voce o piano e voce. E una volta ho deciso di, appunto, proporre L'Appuntamento, mi è piaciuto molto come era uscito, semplicemente piano e voce, e quindi poi, insomma, ho parlato anche un po' con il mio staff e abbiamo deciso di proporla proprio come singolo, e quindi mi sono cimentato nel lavoro dietro questa canzone, che devo dire non è stato semplicissimo, anche perché mettere le mani su uno, appunto, uno dei brani tra i brani più importanti comunque italiani è un bel rischio, quindi ho cercato di farlo in maniera rispettosa e cercando di dargli semplicemente un altro vestito, in questo caso appunto più intimo, utilizzando, ecco, un arrangiamento quasi del tutto orchestrale, no? E in realtà mi è piaciuto molto farlo, sono stato soddisfatto del risultato e ne ho approfittato, ecco, anche per appunto farlo uscire come omaggio a Ornella Vanoni, che appunto ci ha lasciato da poco.
0: Guarda, io sono sincera, sei stato veramente sai quando si entra a casa di qualcuno o nella vita di qualcuno in punta di piedi, no?
1: Sì.
0: Ecco, la stessa identica cosa tu sei riuscita a farlo, secondo me, interpretando L'Appuntamento, cioè tu l'hai in punta di piedi, con eleganza, con delicatezza direi, Hai reso questo omaggio a una grandissima artista, soprattutto un'artista, posso dire, libera, una donna mentalmente libera. Ecco, la libertà oggi, anche a livello artistico, quanto è importante, Loren?
1: Molto importante, anche se devo dire ci troviamo, diciamo,
0: infatti, in qua che ti volevo
1: particolare, no? Diciamo che se guardiamo l'industria musicale,
0: sì,
1: soprattutto poi quando si entra in contatto magari con,
0: certo,
1: con major, con etichette che ti costringono, ci sono.

0: a filone musicale, no? Cioè fare magari una canzone uguale, simile a quella di un'altra che è andata bene, eccetera, eccetera. Quindi la libertà artistica in questo caso è, in questo periodo soprattutto, è quasi una forma, posso dire, di ribellione, nel senso che scegliere di portare una musica a cui si tiene, una musica che piace a chi la fa proprio, perché la fa perché sente di doverla fare, sia da un punto di vista magari di divertimento che da un punto di vista emotivo, è una bella scelta, però credo che, diciamo, l'arte vince sempre su tutto, quindi
1: assolutamente
0: è una scelta che può portare solo cose positive.
1: Hai ragionissimo. Tra l'altro, per chi non dovesse ancora conoscerti, ma insomma ormai il tuo nome è noto, io suggerisco, ovviamente poi adesso ci ricorderai come seguire le tue pagine social, ma veramente di ascoltare un po' tutta la tua discografia, a partire anche, visto che ormai ci siamo quasi, tra un mese ci sarà poi il Festival di Sanremo, il tuo brano che tu portasti appunto tra gli otto finalisti a Sanremo Giovani, ovvero quel Fiore d'Inverno, perché le dichiarazioni d'amore vanno sempre bene, vanno sempre fatte, e quella era proprio una sorta di dichiarazione d'amore con questo fiore, no? È particolare, perché le emozioni sono un po' come dei fiori, ecco, quando tu vedi un fiore dici che meraviglia, è così anche l'amore, no?
0: Beh sì, certo, ti ringrazio per averlo insomma ricordato. Intanto questo, sì, diciamo che io sulle piattaforme ormai pubblico musica da un po' di anni,
1: parecchi, direi di sì, ormai
0: c'è quasi un percorso, no, nel tempo, anche perché ho cominciato a pubblicarle un po' di anni fa, e ovviamente col tempo poi si cambia anche,
1: certo, se lo stile si crea
0: dal punto di vista,
1: certo,
0: quindi magari lo si può denotare anche attraverso le canzoni questa cosa, però sì, ecco, appunto come dicevi tu, ci sono molti brani, tra cui anche quello di Saremo Giovani, Fiere d'Inverno, che è un brano che
1: è sempre attuale.
0: Ti ringrazio, però sì, è un brano che mi ha portato fortuna e che comunque appunto per questo motivo questo disco nel cuore.
1: Assolutamente, anche perché se pensate, Loren, ormai sono insomma un bel po' di anni, hai iniziato a scrivere canzoni le tue canzoni che avevi 14 anni, cioè ora sei ancora giovane, ci mancherebbe, però voglio dire, non è che fai musica dall'altro ieri, ma da un bel po' di tempo, quindi a partire dall'EP Devo Correre, che è stato forse il tuo proprio primissimo EP, no? Un po' che noi chiacchieriamo in musica, quindi non mi ricordo tutto, però mi sembra che il tuo primissimo EP sia stato proprio Devo Correre, quindi
0: sì, esatto,
1: un Loren giovane, ecco, più giovane.
0: Fatto uscire, sì, non ricordo, credo 18-19 anni, un lavoro che avevo fatto tutto da solo con il computer e la tastiera in camera, ecco, però è ancora lì.
1: Esatto, ma questo è proprio è un po' come quello che tu dicevi prima, no? Il bello di poter ascoltare tanta musica dello stesso artista nel corso, che sarebbe ancora forse migliore, sarebbe migliore ascoltare anche proprio un po' in ordine cronologico, perché proprio si percepisce, poi soprattutto chiede il settore, l'evoluzione artistica, la maturità artistica di una persona, e tu di maturità artistica ne hai avuta tantissime in questi lunghi anni, quindi continua così, mi raccomando.
0: Grazie. No, vabbè, sì, è come per me è come guardare delle vecchie foto,
1: certo, ricordo, certo.

0: aereo a Milano, perché parallelamente alla vita artistica credo che
1: certo,
0: capire la musica insomma possa aiutarti poi anche nelle creazioni, no?
1: E sì,
0: quindi porta avanti anche questo lato.
1: Direi perfetto. Ecco, questa è la dimostrazione che i sani artisti, i sani ragazzi ci sono ancora, ecco. Ecco, che insomma riescono a conciliare la propria passione per la musica e lo studio, però, quindi la propria formazione. Questo è fondamentale, Loren, quindi grazie veramente per l'esempio che puoi essere anche per tanti tuoi coetanei e non solo, ovviamente.
0: Ti ringrazio, sì, ci tenevo a dirlo perché insomma...
1: Certo, ma è giusto, giustissimo, giustissimo. Tra l'altro, ecco, molto posso dirti che anche per quanto riguarda sempre l'appuntamento che adesso andremo ad ascoltare insieme, ma lo sai che puoi stare tu a lanciarlo, è delicatissima anche la copertina del singolo.
0: Sì,
1: è particolarissima. Sì.
0: Cesare Maria Solito che si è occupato della creazione di questa copertina, sì, mi piace molto anche
1: a me. Ah, guardami, è veramente delicata, bella. Andate, curiosate anche la copertina, ce lo so, tutto fa, secondo me, tutto fa. Allora, ricordiamo un po' le tue pagine social.
0: Sì, allora io sono un po' dappertutto, quindi potete trovarmi sui principali social che utilizzo, sono ovviamente Instagram e TikTok, anche appunto dove appunto dicevo prima carico ogni tanto video in cui coverizzo anche delle canzoni, e Facebook, e poi per YouTube insomma per vedere i videoclip anche delle canzoni, e poi su tutte le piattaforme digitali per ascoltare la musica, quindi Spotify, Apple Music, iTunes eccetera.
1: Perfetto, e allora adesso tocca a te lanciare ovviamente il tuo ultimissimo singolo.
0: Ok,
1: dai,
0: allora.
1: tanto lo sapevi che ti toccava, quindi grazie
0: allora,
1: Loren.
0: Ok, allora adesso ci ascoltiamo tutti insieme l'ultimo singolo di Loren, L'appuntamento.

0: Music Talk. Perché sapete quello che mi scrive Brian sul monitor. Ci siete disgraziati della porta posta?
1: Sì che ci siamo, sì.
2: Ma perché disgraziati? Noi qua sì, ascoltiamo.
0: Sì. No, ma nel senso buono, perché mi è uscito fuori il display. Te continuate la cosa obbrobiosa, non so il perché. Comunque, grazie Alessandra Sassa, è andata in bagno, non so il perché, perché io forse lo so perché. No, volevo dire una cosa, non lo dico perché magari poi dopo la faccio come posso dire, arrabbiare. Cos'è sta roba, Maria? No. Ancora, mamma mia, che roba, che brutta roba. Allora, che c'è? Che c'è? Non vi sento più, io vi avverto. Ecco. Ready, drops, naps, snips, slap, ecco.
1: Snips, ecco.
0: Come mai? Visto che c'era qualcosa che non funzionava.
1: Certo, hai schiacciato il tasto.
0: Che tasto ho schiacciato? Non ho schiacciato niente io, mamma mia.
2: Assolutamente. No, lui si schiaccia i brufoli.
0: Schiacci i brufoli per quello che non sento più una beata. Non lo so. Allora,
2: una beata.
0: Beep. La musica.

0: remix, un rifacimento di questo brano qui, The Cosmic and A Number of Foot Names. Capito? Non ci ho capito una pizza.
1: Senti,
0: di
1: è inglese.
0: No, ma non ci ho
1: capito. In lingua inglese, una roba veramente
0: ma troppo male, cosa...
2: Ecco, quale troppo, quale? Non si può sentire.
1: Come l'ha annunciata in Nice.
0: Sì.
2: Quello è arabo.
0: No, questo è notino. Allora, detto questo, la frecciata di quelle è fine.
1: Sì, ma è la sbagliata pure quella frecciata.
0: Sì,
1: notino,
0: sì.
1: Netino,
0: no, il bello è notino, perché è piccolino.
1: Notino.
0: È piccolino. Allora, salutiamo gli amici di Noto, località turistica sicula. Allora, che ci ascoltano chiaramente anche loro, perché in Sicilia non siamo.
1: Località.
0: Siamo
1: turistica sicula, sicula.
0: Allora, poi ci fermiamo perché se no alla fin fine poi ci arrestano. Arriva la samba, non è vero, perché non è la samba, ma è Andy Narell con Cosmic, però il titolo è La Samba. La samba. 1900, Brian, scrivi sul monitor. Oh, grazie.
2: Sai leggere?
0: Mamma mia. 1983.

0: amici radioascoltatori, mettete le cuffie e sentite che quando suona il piano, si sente che è registrato dal vivo live, non è il computerino, Si sente proprio il battito del dito sulla... È vero, mamma mia,
1: la cosa... battito animale, proprio.
2: Il battito delle falangi sulle
0: tasti. Sì, sì, è vero, si sente proprio.
1: Ma comunque perché... vogliamo ringraziare tutti i radioascoltatori, perché sono veramente in tanti, di Dolce Alice Live. Pensa, addirittura ci ringraziano da Marte. E hanno mandato pure l'alfabeto Morse per chiacchierare con Max Bellè.
3: Ecco. C'è Max Bellè con l'alfabeto Morse e quindi noi facciamo... Hanno mandato un messaggio per Max.
2: Che cosa ti hanno detto?
1: Hai capito, Max? Ti hanno mandato il messaggio.
0: Hanno detto che dovete andare tutte e due a fare. Allora, è normale. Grazie, Brian, che mi hai tolto dall'impaccio di buttare sotto qualcosa. Allora, quella Bananarama a Dolce Alice Live, Cruel Summer. Dovete rinforzare.

0: Belle quelle donne lì, vabbè. Allora, vedi,
1: aspetta, aspetta che ti vado a prendere il vinile dei Bananarama, ce l'ho,
2: Beh, non è che gli ascoltatori possono vederti, chi se ne frega, non è che cosa, chi se ne frega se c'è il vinile, non ti vedono.
1: lo so, non siamo in radiovisione, ahimè.
2: No, ma poi arriverà anche quella, non ti preoccupare, arriverà anche la radiovisione, state tranquilli, con calma, ci vuole molta molta calma, molta molta calma, riusciremo ad arrivare anche nelle case di tutti quanti voi, naturalmente con
1: in video,
2: in video. Così almeno se avete qualche problema gastrointestinale noi lo risolviamo.
1: Se già ridono in audio, se ci vedono in video siamo Zelig 2.0.
2: Sì, infatti, sì, perché poi io mi alzo solo in mutande.
3: Vero, confermo, a certe volte proprio non si può vedere.
1: Lì
3: non
1: se si
3: può,
1: alzi,
3: non si può guardare.
1: No, se si alza gli obiettivi, puff, saltano.
2: A fare su telecamere costano un sacco di soldi, è meglio non perderle. Cioè, è meglio non perdere dei soldi su quelle cose infabili. Allora, che volevo fare? Nulla. Allora, ora un brano e poi parte il Vintage Italy.
1: Mi raccomando, sorpresona, sorpresona.
2: Sorpresona, che non so se l'avevo già fatto oppure no. Comunque, vabbè. Brian dice di no, vediamo un attimo se ha ragione lui oppure moi, oppure moi, oppure moi. Allora, Gazebo, che farà una serata con
1: Dolce. I like Chopin.
2: Ripeto, Gazebo, che farà una serata con Dolce Alice Live quest'estate. Non vi dico dove, però ci sarà. Con semplicemente I like.

0: Dolce Alice Live.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: della mia vita. Ti piace proprio questa canzone, eh? Lo so. No, ti dico questo perché l'abbiamo già messa nel Vintage Italy, eh? Caro Brian Bellet. Sì. La colpa è mia. Come l'altra volta dei Simple Minds, no?
1: No, facciamo sempre il bis, no? è così.
0: No, ma la colpa può essere sempre mia. Vabbè. No, veramente, scorsa settimana sono maderrato, mi hanno scritto anche qualche emittente radiofonica: Max, hai messo lo stesso brano? Perché avevo, diamo in diretta questa cosa qua, la diciamo, avevo scritto per naturalmente la nostra parte tecnica Simple Mind, poi dopo qualche brano ho scritto volevo i Simple Red, ma distrattamente ho riscritto di nuovo Simple Mind, il loro,
1: naturalmente, e la regia ha sbagliato,
2: quindi la colpa è sempre tua.
0: Chiaro, hanno sempre seguito, loro seguono quello che scrivo io. Ma detto anche questo, questo è un altro errore mio, perché amo Mango, questa canzone meravigliosa.
2: Chi non lo ama?
0: Mi riparte lui, che ci manca molto, ma poi c'ho anche dei ricordi un po' particolari.
1: Pino Mango è...
0: No, non c'ho ricordo Pino Mango, c'ho il ricordo di un altro.
2: Ti ricordi con dei suoi brani?
0: Sembrava un Pino, ma è un altro. Killing by Softly, l'originale Roberto Fleck. Mamma mia, quanto siamo scemi. Loris, buonasera, è l'ora,
1: okay. Nascondi il capotto di Loris.
0: Non c'è il capotto.
2: La dentiera.
0: Non si può permettere il capotto, Loris.
1: No, la dentiera in mano, che schifo.
0: Mamma!

0: Lovely, Roberta Flack. Questa è l'originale, però l'hanno di nuovo rifatta i Fugees.
1: I Fugees, esatto, volevo dirlo, hanno fatto un'altra cover, sì.
0: Ha fatto la cover bellissima, infatti ha venduto moltissimo. Però tutto parte da questa signora qua, grande signora. Grande padiglione auricolare, la signora. Suonava il pianoforte in una maniera esorbitante, non ho altro aggettivo. Ora ci sono il Living on the Video, Trunks X-Pops.

0: un film, anzi un cartone animato bellissimo. Il toro Fernando era un toro
1: Fernando, sì, come lo dicono loro.
0: Era un toro che annusava i fiori, guarda, bellissimo. È vero, Brian? A me piaceva anche a Brian quando era piccolo. Allora, io vi guardo tutte le volte mi viene di cercare. Loris, ci sei? Sì.
1: Okay. Questo stavo dicendo, ma che fine ha fatto?
0: Ma che ne so. Io non so quando arrivano, dove vanno, quel che fanno. Brian, ascoltami, una cortesia, è pronto? Siete pronti? Sigla, tutto. Va bene. Allora, Patrizia, fai una cosa. Lo presenti tu, questo Desaparecidos?
2: Sì, bene. Certamente. Adesso va in onda il nostro amico Loris.
1: Loris Marchisi.
0: Sì, vai con la sigla. Devo la sigla dei Pirla. Guarda, mamma mia.
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

In questo appuntamento vi parlo di Unbreak My Heart di Toni Braxton, nato in seguito ad un tragico incidente d'auto che ha causato la morte di un suo amante. La canzone è un grido di dolore, è una supplica che esprime il desiderio che l'amante, seppur ormai defunto, non spezzi il suo cuore, implorando il ritorno di una relazione impossibile da ripristinare a causa della sua morte.

0: La canzone è stata un enorme successo commerciale, raggiungendo la prima posizione della Billboard Hot 100 e vincendo un Grammy Award nel 1997. Unbreak My Heart, un singolo della cantante statunitense Toni Braxton, scritto da Diane Warren e prodotto da David Foster per il secondo album di Toni Braxton. Perché ricordate, sì, andiamo sempre oltre, sì, le, sì, canzoni, la radio, sì, è il teatro della mente.
1: Va va, va va, va va, vieni qua, vieni qua, no, vieni qua! Niente da fare, niente da fare.

0: è il teatro della mente.
1: È il bello che ci crede.
0: Grande Loris, gli voglio bene, ma abbiamo fatto delle cose bellissime insieme. Oltre la radio, aveva fatto anche tante cose belle in televisione. Comunque, quando eravamo giovani, alti e belli, lui col naso piccolo e io meno pancia. Allora, Patti, senti, ti disturbo mentre stai dormendo. Volevo dire...
2: No, io sono sveglia, sveglia, attenta a tutto quello che dite.
0: Tra gli antibiotici, spruzzini sul naso e il nero d'avola, voglio dormi per forza.
2: No, nero d'avola no, se prendo gli antibiotici non posso bere.
0: Allora, che c'è?
2: No, volevo dirti che la nostra redazione, la nostra Alessandra, ci ha mandato qualche notizia. Se vuoi, io te la do la notizia, la leggo. Che cos'è?
0: Niente, Rutopoli.
2: Allora, carissimi Gianni e Max, vi sarà capitato qualche volta di incontrare qualcuno, stringere la mano a qualcuno e non ricordare il nome di quella persona? Adesso io, c'è un uomo che ha un Guinness dei primati, sarebbe a dire che lui non era tanto alto, non era tanto basso, non era tanto bello e si è inventato un'altra cosa. Cosa ha fatto?
0: Sì.
2: È l'uomo con il nome più lungo del mondo.
0: Pensavo il pisello.
3: E che ci deve fare tanto tu?
2: I nodi ci può fare.
0: Il nodo.
2: Comunque, che solo per dire il suo nome ci vogliono 20 minuti e ha un nome composto da 2253 parole.
0: Ecco, io voglio sapere l'ufficio anagrafe che si è messo a scrivere.
3: Esatto, che ha fatto una roba del genere.
0: Io posso indovinare. Americano?
2: Nuova Zelandese.
0: No, Nuova Zelanda. Che non c'hanno un cazzo da fare Nuova Zelanda.
2: Comunque quest'uomo è un ex guardia di sicurezza neozelandese e non avendo che fare ha speso un bel po' di soldini.
0: Sì,
2: però
0: forza.
2: Comunque poi ci è riuscito
3: Patrizia, a farsi un nome così lungo.
0: Aspetta Patrizia, Gianni, ascolta. Allora, mi posso immaginare se è una della sicurezza della polizia quando deve chiamare, no? Visto in America chiamano sempre agente numero tot del nome e cognome, questo agente
2: lui si chiama Lawrence Gregory Wilkins, però sulla carta d'identità c'è scritto quel nome, però poi c'è come si dice avviso ancora composto altri 2250 nomi ci sono.
3: Mamma mia,
0: vorrei sapere a letto sua moglie come lo chiama.
3: no

0: ce dice mai. Allora, cari amici e cari amici, a proposito,
1: hanno molto terminato, già ce l'hai, mi è volato il tempo, perché è bello che sia così.
0: E Patti, scusami,
2: dica, me dica,
0: questa è
2: Dolce Alice Live.
3: Au.
4: Chi sei?
0: Chi è?
3: Ancora non mi conosci, ho fatto ciò mancato vi.
0: Mamma mia, ma perché? Per fare le cose serie noi, ma siamo veramente dei cretini, ma è bello che sia così.

0: Mama Wanto. Come posso dire cantare questa canzone? Anche se poi è diversa dalle altre. Le altre riesco a muovere la gambettina e ballare. Con questa riesco solo a cantarla e non ballare, ma non so perché poi ci sono certe canzoni che sembrano innocue su quel punto di vista lì, invece poi ti fanno piano piano, ti incalzano e ti fanno muovere dalla sedia. Non so se sei d'accordo con me, cara Patrizia e Gianni. Se
1: io ballo sempre, quando c'è musica ballo sempre.
0: Meno male.
2: Quando è della buona musica.
0: Quando
2: sì,
0: è della buona musica, chiaramente, sì, in effetti. Allora, tra qualche minuto termina Dolce Alice Live, però prima continua con la bella musica e no. E là. Abbiamo cominciato con il Lenti, finiamo Brian, che c'è?

0: Che chiaramente Bonnie Tyler, Bonnie Tyler, amici e amiche cari.
1: No, Patrizia confermava quello che hai appena detto. Deve essere... È vero, la chiamano così, la nana.
2: No, perché era piccolina. Era
0: piccolina,
2: sì,
0: bassa, sì, matta, bella, però era una pazza.
2: Chissà... Ma comunque lei stava, lui stava dicendo adesso, amici.
0: Sono gli antibiotici, Patrizia, non ti preoccupare, sì. Poi vanno a scalare e non succede nulla. Finisce Dolce Alice Live. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie ragazzo. Finisci pure la pizza, non si mangia sul mix, vabbè, poi ne parliamo. E tantomeno si beve la Coca-Cola sul mix, vabbè. Allora, grazie alla Sassa Piccione Tordellato per le notizie della nostra redazione, naturalmente anche l'intervista, grazie a Patrizia e naturalmente grazie a Giannettino piccolino Nasoncino, grazie anche a lui.
1: Ma grazie a te, ma che carino, fantastico il bellè. Grazie. Grazie a tutti quanti.
0: Aspetta, grazie anche a Loris Barchi.
1: Non può mancare Loris. Loris, ti ridiamo il cappotto, non c'è problema.
0: Lo compriamo noi. Ciao a tutti!

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

non ne sbaglia una, di solito va in accoppiata, questa volta invece solo soletto, così in anella questo singolo, disco Sherry, disco Cilia.

Mai, anche se ormai snoccioleremo anche tutti quanti gli eventi live, sicuramente avremo degli ospiti a parlarci di ciò che combineremo al di fuori dello studio.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacio 5. RAM 7 Vacio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacio 5.

to 5, non ci mettiamo dentro il numero, sennò tutti quanti lì a sintonizzarsi. Perché l'orologio va a numeri, no? Invece se noi diciamo orati, anche se ti sta per 25, non succede nulla. Attenzione, perché 25 sono le posizioni, ma 2 più 5 fa 7, siamo quelli di 7 va, e soprattutto

in tournée hanno dato occasione di poter festeggiare insieme attraverso i più bei posti d'Italia, splendide arene, splendidi luoghi all'aperto, davvero l'Italia ne è ricca e piena zeppa, quindi problemi non ce ne sono. Poi attraverseranno l'oceano per alcune date negli States ed in Canada. Naturalmente stiamo parlando dei Pooh, allora un'occasione per

ormai in circolazione, nuovo di zecca, quindi attenzione, sono sempre così attivi con i loro leggendari concerti, tutta quanta la classe, tutta l'energia viene fuori in splendida forma, ma attenzione perché addirittura album di inediti, così non può essere purtroppo, lo sappiamo benissimo, per i Van Halen, che però hanno celebrato quella che è così la commemorazione di 51-50.

Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.